0: bellezza sarà sfuggito, oh mio vendetta, già sta sicura, già si preme, già t'ha raggiunto, tutto in un punto l'hai da scontar. Vedrai se giovino raggiri e cavale, sorridi bene, mi soffire lacrime, vedrai se giovino, vedrai se giovino, sorridi bene, mi soffire lacrime, ora voglio prendere la mia rivincita, ora voglio prendere la mia rivincita, sì nella trappola da cascare, sì nella trappola da cascare, aspetta, aspetta, la mia vendetta, tutto in un punto l'hai da scontar. Tutti in un punto l'hai da scontar, tutti in un punto l'hai da scontar. Il poverino sogna vendetta, non sa il mestino quel che l'aspetta, in vano preme, in vano rabbia, e chiuso in gabbia non può scappar. Invano accumula progetti e calcoli, invano accumula progetti e calcoli, non sa che fabbrica casellinaria, non vedi semplice, non vedi semplice che nella trappola da semire, non vedi semplice che nella trappola da semedesimo, che nella trappola spaghettara. Invano preme, invano rabbia, e chi si ingabbia non può scappar, e chi si ingabbia non può scappar, e chi si ingabbia non può scappar.
1: Sono contento, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti, quanti,

stupenda, mirabile, sublime. Ah, la visco e le esprime con gli sguardi, i sorrisi, i morti, gli accenti.

0: padre e dell'Etiope il re.
1: Tu, Amonastro, tu, il re, numi che dissi no, non aver, non aver, non aver, non, no, non aver, no, sogno, delirio,